0: non sono.
1: Non
0: sono ancora confermato, ma certo.
1: Capi.
0: Sono bambina la gira di banca, prima che bella. Proprio di ori.
1: Copy.
0: I'm searching vehicles tomorrow.
1: Several.